0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, incrazzati, molto capli stolto.
2: Gremo u hribe, bro,
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.